sulla di sedi, di mezzo di sosso, ci pensiamo di nulla, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci mangiamo il caracol, ci

Sulle 17:17 sul sopra, c'è un pezzo di musica che era con quello della cinese che uscì in Mauritania, vicino a un pezzo di casino, la radia che è un po'